0: big time.
1: Hey! Loro! Loro, Loro, Loro, Loro! Oh, Loro, Punk! Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.